benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Valutation, valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù, c'è un buco nello stato dove

In automobile a destra da tent'anni si va, ora contro mano vanno tanti si sa. Che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che